0: Di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
1: J'ai de l'amour.
0: L'amour
1: conquistava Paris.
2: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
3: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.

così l'estate morì. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla

0: la zinelli.
1: Oh,
0: nelli,
1: oh,
0: nelli, nelli, nelli. C'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia oh.
2: Tra le casse ferri rotti,
0: ia ia oh.
2: Dove i topi son grassotti,
0: ia ia oh. C'è un bel gatto,
3: miau,
0: gatto,
3: miau,
0: gatto, la zinelli.
1: Oh,
0: nelli,
1: oh,
0: nelli, nelli, nelli. C'è la capra,

Yale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinello, nel, nel, nel, nel, c'è la capra,

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.